Mamedi e mashumo mabedi na le metsero bo metso so pele re fitla ho reng ya bo raro ke ne ke onketse pina e monate kwano tsebeletsong ya lesedi e neng e tla ka Tresa le Msaki ba re sondela ka onkela hape pina mabedi e tla ka Tom London e zintle di rose rita m nkosi king bare imizwa sebeletsong ya lesedi re bone he mamedi ha di political party tse fapaneng di bontsha he mamedi hore na ebe ke bomang ba tlankang maemo boemong ba di mayara di metrong di maspaleng ka o fapa fapana kwano Afrika Borwa le di provinceng ka o fapa fapana mme mamedi e hopola hore e se le nako e o ka yona re tlang ho logetsa he di kgetho tsena tsa abo maspala mme o setse matsatsi fela a mashome a supileng ana le metso e meraro pele re tla kgetha re bone he di province ka o fapa fapana mamedi di ntsha di meyara tsa tsona re ile ra bona di province kapa di metro tse tshwanang le bo City of Tshwane di ntsha hore na ebe ke bomang ba e tla bang di meyara tsa bona ka di-political party tse fapafapaneng ya a mamedi se le nako mekgatlho e tshwanang le bo Action XA mekgatlho e tshwanang le bo Bosa ANC DA jalo jalo mamedi ka o fapana mekgatlho ba ntshitse gore na ke bomang ba tla ba emelang jalo ka dimeyara seventy-three days se setseng fela mamedi pelo lo kgetha he engwe ya dintho mamedi tse sa jeseng ditheoelang ke ene e hlaheletseng e bontshang province ya Freestata e hatisa nyeo ya bobedi ya foot and mouth diseases ntho mamedi hlae monate man ha e monate hohang

0: di daba tsena tsa hora ya botshelela sona di fella mona tsela telantsena e tla ba tsa hora ya bosupa ke ga di thapo tsena ke di busetsa ho wena powerful le moifo ke tseo
1: matumisa mo tebelo le sonta ha ho tloa ho renya botshelela ho ya ho renya bosupa ho se ho le sedi SMC.

re lebuile ha holo moruti motantsi magele ka segotlwana sa ka se getheileng ha ntlo di mahloho ra ke borobedi tshebeletso ka lesedi ya le gotlala gasola Afrika Borwa ntsane rantwa o re balla ditaba.

0: na go ntsa tahlehelwa bophelong mo hau e ka pama tsi tswa ma holo wena wa lokela o tobana le mathata di chelete ba kensa o lahlelwa ke mong ka wena o le mong go di sega di plane tsa le patlo tsa clientele di lefa kontane ho reng tse 24 o ka sireletsa maloko a 13 planning e lengwe go kenyeletsa le bana ba bararo ka clientele ho re ke plan fela o fumana phomolo moyeng o tla fumana airtime ya 200 rand ha o kenya claim di plan di fana ka double accident cover mme e kenyeletsa chelete ya dipalangwang dijo le ya pulo ya lejwe enke ka jeno ho bobebe ha ho hlahlobotsa bophelo ha ho tlatse di forum SMS le sedi ho 34774 ho 34774 Clientele Life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance ya bophelo. Ho na le dipehelo online le tefello tse tlwaelehileng.
1: O a ratwa. O a le. O a le. Le sedi FM.

0: pale sefela re tswe o fetile mosebetsi
1: ntate matao
0: na ledi tsa mahodimo tsalwana tsalwana se sera ha di tsamaya ka ditsela tsa tsona
1: ntate matao ha kena di naledi
0: tsalwana
1: tsalwana tsalwana hona le tshiwe yo ke leka ke ke sa tlolo ke leka o ipekisa
0: yeah
1: hona le tshiwe yo ma tsau fella
0: yeah
1: na le tshiwe yo ir ha o shaba di paka tsa ha
0: ma ine man
1: ke se ke ho jana
0: ai man
1: ka o sienwa o pitse ka tsa bona kwetele a tlo ho di mo lentse le bala di khapatsa ha ho di mo lentse le bokella di khapa le kukeng tsa bewa hantle tsa tsileleng ya re le ho di mo ha le molwanela ha ala siling mo hla di bora ba ne ba lwanelwa

0: tsela talantsena ke tsa gora ya botshelela ke khutlala go wena selailai
1: monna o ga ga ba duo tle ga nako
0: ke shebile hore nna ka gilane la mata
1: ngwaneso
0: halala
1: ba be shebana ko metso sukele shume ka mara gora ya bohlano mabenkele
2: na go ntsa tahlelwa bophelong mo hau e ka pa masidiso a maholo wena wa lokela utobana le mathata di chelete ba kensa o lahlelwa ke mong ka wena o le mong go diseha di plane tsa le patlo tsa clientele di lefa kontane horeng tse 24 o ka sireletsa maloko a 13 planning le nngwe go kenyeletsa le bana ba bararo ka clientele hore ke plane fela o fumana phomolo moyeng o tla fumana airtime ya 200 rand ha o kenya claim Di plani di fana ka double accident cover mme e kengeletsa chelete ya dipalangwang dijo le ya pulo ya lejwe enke ka jeno ho bobebe ha ho hlahlobotsa bophelo ha ho tlatswe di forong SMS lesedi ho 34774 ho 34774 Clientele life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance ya bophelo hona le dipehelo online le tefello tse tlwaelehileng
1: Re rile me se sengela shemela mso monga ka mara ho ra ya bohlano ba be re rebala re dumedisa ha pehle le thabiso motlong awu DK o ka mona ka Sun City di SA Sports Awards o ka mono o tla re fa ditaba rena ntho di tsamatsa majwang he ma be le tla hlere mathe ka mono he ka re fa ditaba ka Sun City ka mono ho tla ba monate ya holo ke sontaka je re hle ma be di ke ya ipotsa fela rena ntho tsa di ntse di tsamajwang fela ha re tshepe re di ntse di tsamaha monate ka nnete e ha ho lujwang ha se le kana go tsena tsa thapa majwala batho ba khutla ditshebeletso ba ya hai ba bang e ba ba ma khukela mesebetsi jwa le motho na itse khalo lape mo dai lo bona bana ke ga mo tawa di leng ka teng he ma be di bophelo bo jwalo e ha re ke re shebe fela rona re tshwaretseng gore nyena ha ha sala lena kwe kalo o sala lena kwe kalo ka nete tla ke re shebe di papadi ka ka re zo report le ka rugby ka mona re bona rona di ntho di ntse di tsamatsa majwang Apina ke monatia holo ya Regina Bell Holy Said FM show me the way

0: Noto kabi kito, noto kamata, noto molimonga wa sabi hao fela. Indio Gitano, Don Paulin, Random Thoughts, The Blue Note. Kili biso la kampani eu ilanguri ina albamo, etwa huyona. 1990 ka albamo ina etwa. Ya ula kwele la fasilina, selimonga sa 1995. John Paulin ibile ina pinam ki ngwe ya di pinam tse o ke bonang ile ratwa holo ho marandrang a technology ke le kae bona ho YouTube selemong sa 2019 selemong sa 2015 selemong sa 2017 le selemong sa 2010 me sena se a bontsha hore mino wa jazz o batla ehile so ge ba le dinako ebile tse dinga tsa dipinama tseo ke gopolang di ratwa ka go fetisisa masedikodikong sa mmino o ntse o di bona o marangrang a technology jolojolo ke pina yani albamo yani ya John Coltrane a Love Supreme ya selemo sa 1965 bo Kind of Blue ya Miles Davis ya selemo sa 1959 e hona le engwe Time Out Dave Brubeck albamo ke yani ya selemo sa 1959 Take Five mo le ntenga ke mo ke le ntenga wena mo lwati wa tsebeletso ya letsedi e banga o sa tswa bulela tse ba o yentse kgetho ya sebele kgetho ya magonthe mme metsotsong e mashome a mararo ka mara gore wa ena ma ya botshelela ke bo teng hema ke tla ufang di session e tsa rona ke di sheba ho bane nnete sebele di a etsala di bakeng tse fapaneng ho botolo wa Africa borwa mme botlhokwa ho lo re re tsebe hore e mo di ka tse di kopaneng teng le hona ho ihla sebolla ma ka mino awa cheers ke o kae nna ke le hlono lo tsolo ke tsepi e ke tsanga mo di bo moholo mo di mo wa tsepi ya Simpala ntso sala ba lo DK le yena o tla batenga tsatsinga la ka tseno lena a re fetse na Matsa Sports Awards nna ke kakapa
1: na go ntsa tahlehelwa bophelong mo hau e ka pa matsidiso a maholo wena ha wa lokela o tobana le mathata a ditšhelete bakeng sa o lahlelwa ke mong ka wena o le mong go disega di plane tsa lepato tsa clientele di lefa kontane horeng tse 24 o ka sireletsa maloko a 13 planning e le nngwe go kenyeletsa le bana ba bararo ka clientele ha o reke plane fela o fumana phomolo moyeng o tla fumana airtime ya 200 rand ha o kenya claim di plane di fana ka double accident cover mme e kenyeletsa tšhelete ya dipalangwang dijo le ya pulo ya lejwe enke kajeno ho bobebe ha o tlhatlhobo tsa bophelo ha o tlatswe diforomo SMS lesedi ho 34774 ho 34774. Clientele Life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditšhelete le mofani wa insurance ya bophelo. Ho na le dipehelo online le tefello tse tlwaelehileng.
2: Setjhaba sa kajeno se hlotshwa ke mathata a bophelo bo botle jwalo ka high blood pressure, diabetes, arthritis le gout. Lerumo la madi le ntse ka tsela ya science hore le hlokise madi le matlafatsa masole a mmele le fokotse le tsitsipano ka ditswaki tse matlafatsang bophelo bo botle. Lerumo la madi le tshepiwe ke banna le basadi utlwa ka 2006. Lerumo la madi le fumaneha Dischem, Clicks le dikhemese naha ka bophara, le fumaneha ka dipilisi le marothodi. Feel the healing power.
3: Mo linting ke mo ke linting je le ka kapa
4: eno ke selailo seluta.
5: This is Teresa Golden, a.k.a. High Priestess of Love, all the way from sunny California.
6: This is Masauko of Black Sunshine from Costa Rica.
7: I'm Mallory Jane.
8: Kenna Menyajo Matole.
5: Listen to Kakapa.
4: Mamela Kakapa, Holy City FM. Out here is a Mino wa Jazz.
6: Every Sunday.
5: On the City FM.
4: Muretito, Mulodi, Libokoro.
3: Holy City FM.

No toga be gator, no toga mata, no to molemong what's a be ya how fella. So mametin not to tebushali. Mototunga wana mulo watu watsebele tsola sedi hada shebe di session e tsaluna di emijo anga mashala jazz club bali neda batla bali session e ga di 29

Ya lo pala metso tso ya beha hantle ho ye mashoma mabedi le metso e mehlano pele re pila ho reng ya botselela mo ke dumela hore a a se ya botselela ya super ke nako ya hore ke fetile ka kotlo ho DK DK madigidigi ho tlo re Sun City Sports Awards di tsama jonga DK DK DK A DK. Pona la kara ke motho le gaitsedi yaka. Empala lo jalo he hane ra hatela pele ka mino. O bane mino ke di jotsa tsebe, mino ke di jo a tsama ikotlo. Radio ebe a radio. David Ellen my one and only love. My one and only love. Yena fela. How name on Enafela Hakwe La Pilo Radio.

0: ha re le kula maemo a hodimo a re ka lebellang ho sane Gauteng Pretoria di tla tloa ho 10 di 27 Johannesburg di tla tloa 7 di fela 25 Vereeniging 5 tloa 26 Mpumalanga Mbombela 12 23 Standerton 6 tloa 24 Northwest Potchefstroom le Klosdorp maemo a Tswana 5 tloa 26 Rustenburg 8 tloa 27 Free State Bloemfontein 425 Welkom 525 Bethlehem di tatlo 0 di fellow 23 Northern Cape Kimberley di tatlo 4 di fellow 26 Western Cape Toropena Cape Town 11 or 21 Eastern Cape Qeberha 10 or 21 KwaZulu Natal Durban 14 or 23 Richards Bay 14 or 26 Pietermaritzburg 7 or 25 ditaba tsa hore ba supa di fella mona iba mele ditaba tse latelang hore nyane ya bo robong metsona e tla beletsa ho qetela tsa letsatsi ka kapa o hatela pele
1: le tshonolo tsu sonta ha se se nise se ho renya bo tsile ho fihlela ho renya bo robe je le tshonolo tsu ka kapa le CDFM

0: no to go be keto. Ah, did it so anya, dia tanyaula jolla a beira. Kilibitola binam, a Louim Klanga, and Shamari, Kilibitola albamo. Sashia sound, ya 2001 albamo. Ke rao tshe da bona morwa tshe tsabele tsola sedi ke ka o ramatheola ma ka gotla.
1: Clientele imona ho sireletsa le ba lapala hao. Di funeral dignity plan tsa rona di thusitse ma Afrika Borwa ho boloka bem ka wona ka siriti dilemong tse fetang 30. E re ro fepeletso e tlotlang bophelo ba hao le ba beng ka wena. Re lefa ho rentse 24 mme o tla fumana double accident cover ka Clientele funeral plan. Di plan tsa rona di tshekwe tlase etsa kgetho e tshwanetseng tlhoko tsa hao. Enke ka jeno ho bobebe ha ho tlhatlhobo tsa bophelo ha ho tlatswe diforomo. SMS lesedi ho 34774 ho 34774. Clientele Life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance ya bophelo. Ho na le dipehelo online le tefello tse tlwaelehileng.

faccio panini de un si bollo. Se la ne vuole ne ve li fasi l'angeli. O con i

0: kgaleng he ba le petrolam jeli e bohlokwa bakeng sa lelapa kaofela e tswakilwe ka lekgala ho phekola le ho thibela mafu a mangata a letlalo le hlweke le sole e sireletsa letlalo le manonyeletso sekameng e thusa moruo ho le hantle ntle le mathata e fedisa leshwata ha o kutile bakeng sa bana le masea tshepa makgaleng e tla o efetsa meka le mehlolo makgaleng he ba le petrolam jeli e boleng bo hodimo ka theko e tlase hopola ha e se makgaleng ha se yona
1: Ntlafala moyeng, matlafala o tswe molota. Re keteka mohau wa Ramasedi ka thoriso le mmino. Ha re rorise Ramasedi le Mzwakhe ka tshela, temoso moratuwa, lenaneong la thori.

0: ntshafala moyeng, matlafala o tswe moluta.
1: Baba kulungile makwentando yakho okwenzeke empilweni.